Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è martedì 12 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz proporzione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica La lunga storia della Palestina. Io e Stracia sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di martedì 12 maggio, a cura della redazione italiana TRT. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran è ormai appeso a un filo e sta valutando di ripristinare le scorte navali nello stretto di Hormuz. L'obiettivo dichiarato dal presidente è quello di ottenere una vittoria totale del conflitto, sotto la crescente pressione interna per l'impatto economico della guerra. Trump ha definito il cessate il fuoco incredibilmente fragile a causa della recente risposta di Tehran. Ha poi aggiunto che non è stata ancora presa una decisione definitiva riguardo alla scorta delle navi commerciali che transitano per Hormuz.

Una task force delle Nazioni Unite ha avvertito che decine di milioni di persone potrebbero trovarsi ad affrontare la fame e la carestia se non verrà presto consentito il passaggio dei fertilizzanti attraverso lo Stretto di Hormuz. George Mariera da Silvia, direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi di progetto, ha affermato che il mondo ha solo poche settimane per evitare quella che potrebbe diventare una grave crisi umanitaria. Ha avvertito che oltre 45 milioni di persone potrebbero essere costrette ad affrontare la fame e la carestia. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno concordato una nuova serie di sanzioni contro i coloni israeliani illegali e le organizzazioni che sostengono le attività di insediamento illegali nella Cisgiordania occupata. Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha affermato che le misure prendono di mira gruppi e leader legati alla colonizzazione estremista e violenta e ha chiesto che tali azioni cessino immediatamente. La responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha confermato che le sanzioni sono state approvate a seguito delle violenze contro i palestinesi.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il primo ministro britannico Keir Starmer sta subendo crescente pressione all'interno del Partito Laburista, dopo che decine di parlamentari hanno chiesto le sue dimissioni o l'hanno esortato a fissare una data per le dimissioni. Il malcontento fa seguito ai deludenti risultati elettorali registrati in tutto il Regno Unito, con esponenti di spicco del partito che hanno espresso la loro insoddisfazione per una delle peggiori sconfitte subite dal Partito Laburista nelle elezioni locali della scorsa settimana. Il presidente Erdogan: i cambiamenti geopolitici evidenziano la necessità di rafforzare i legami tra la Turchia e l'Unione Europea. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che i recenti sviluppi regionali hanno messo in luce l'importanza geopolitica delle relazioni tra la Turchia e l'Unione Europea e ha sollecitato rapidi progressi nell'aggiornamento dell'Unione Doganale nell'ambito del percorso della Turchia verso l'adesione all'Unione Europea. Ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con la regina Matilde del Belgio a Istanbul, dove hanno anche discusso dei rapporti bilaterali e di questioni regionali e globali. La guerra contro l'Iran, condotta da Stati Uniti e Israele, è costata agli americani oltre 37,4 miliardi di dollari in maggiori spese energetiche, secondo uno studio dalla Brown University. Il monitor Iran War Energy Cost Tracker, aggiornato in tempo reale, indica che dal 28 febbraio, dato di avvio delle operazioni militari, i cittadini statunitensi hanno sostenuto costi energetici aggiuntivi per oltre 37,4 miliardi di dollari, una cifra che continua a crescere di secondo in secondo. La quota maggiore riguarda il petrolio, con 20,41 miliardi di dollari, seguita dal diesel con circa 17 miliardi. Una famiglia americana media paga in più 285 dollari al mese tra benzina e gasolio. Il responsabile del progetto, Jeff Colgan, ha dichiarato: si tratta di un costo che grava direttamente sulle tasche dei consumatori americani. Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha accusato l'Unione Europea di antisemitismo dopo che il blocco ha imposto sanzioni contro coloni israeliani responsabili di violenze contro i palestinesi. In un post su X, Ben-Gvir ha scritto: aspettarsi che un'unione antisemita prenda una decisione morale è come aspettarsi che il sole sorga da ovest, aggiungendo che l'Unione Europea sta cercando di legare le mani a chi si difende. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto lunedì un accordo sulle nuove sanzioni, dopo che il cambio di governo in Ungheria ha posto fine a mesi di blocco. Per oggi le notizie del giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto e a presto.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Чели ши Турчки чишен банко дентај.
15: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
16: Да, Турција гаг радио да.
17: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
18: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
20: Ahiç Radyo Voce Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Эфирде
2: Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
13: Ye Sıday Türkiye.
21: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
22: Edo İfonetis Türkiye.
23: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
24: Gider bir amuriyet Türkiye.
25: İni adala Radyo Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
27: Este es Radio Voz de Turquía.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
1: It Turkiye hangi radio ya?
23: Ovde Radio Glas Turkiye.
29: Türkiye Ünü Radyosu.
30: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Capitolo 19. Il cuore della storia. Una donna palestinese e la resistenza. Punto dopo punto. Ci sono persone che sono come la pietra angolare che sostiene una casa. Per quanto violenta possa essere la tempesta, sembrano incrollabili. Ma nessuno si chiede quante volte quella pietra angolare si è incrinata dentro. Nella storia della Palestina, quella pietra angolare è la donna. Quella donna che sta dritta davanti a una terra occupata, davanti a un muro crollato. In realtà non è un cumulo di macerie, ma una pietra angolare di una patria. Se questa storia non fosse stata portata sulle sue spalle, sarebbe rimasta incompiuta da tempo. Perché lei non è solo una madre, è una memoria, una fortezza, è il volto vivente della patria. Oggi guardiamo a quel cuore immenso che si estende dall'ombra degli ulivi alla luce bianca delle sale operatorie, dal telaio alla prima linea del campo di battaglia. Comprendere una donna palestinese bisogna prima guardare alle sue mani e alla sua voce. Quelle mani sono le stesse che hanno tenuto fino all'ultimo istante il pesante microfono, intriso di verità, di Shireh Abu Akel, uccisa mentre era in servizio. E quella voce è la voce di quella donna forte che nell'oscurità che avvolgeva la piccola Hindi Rajab le ha offerto un respiro, un conforto dall'altra parte del telefono. Mentre fuori la morte imperversa, quella voce diventa un'armatura contro la paura di una bambina. Le stesse mani, mentre ricamano delicatamente roba,

seta alla durezza dell'acciaio. Poi quella donna si siede davanti a un telaio, realizza il tetris, ovvero il ricamo palestinese. Ogni volta che il lago penetra nel tessuto, un villaggio rinasce. Se guardate attentamente, ogni motivo su quel tessuto è in realtà una carta d'identità. La foglia di quercia di El Halil, il cipresso di casa, i fiori di Ramallah. Quella donna sa bene che anche se la terra viene occupata, la memoria vive nella trama di quel tessuto. In realtà, lei è una poetessa che ricama. Scrive la storia della patria non con le parole, ma con i fili. A Gerusalemme, nel cortile della moschea di Al-Aqsa, si ode la voce solenne di una murabita, la donna di guardia che difende la moschea di Al-Aqsa con la sua sola presenza. Donne che difendono quel cortile sacro solo con la loro presenza, stendono il loro tappeto da preghiera come una fortezza. Sono le sentinelle della pietra e della storia. E a volte si leva un altro suono, un ululato. È il suono più pesante e più difficile da comprendere al mondo. Quando quel suono si leva, il tempo si ferma. Se una madre emette un ululato come se accompagnasse il figlio caduto in martirio, non verso la terra ma verso il cielo. Lì la morte è stata sconfitta, l'occupazione è finita. Quell'ululato è un grido di libertà che soffoca il rumore di tutti i cumuli di ferro e dei jet nel cielo. È una sfida che dice: noi siamo qui e non ce ne andremo. Questa storia non viene scritta solo nei territori occupati, ma in ogni angolo del mondo. Da un attivista che parla della Palestina da un palco a Londra, fino a quella ragazza cresciuta in esilio in Cile, con il cuore pieno di nostalgia per la patria. Una donna palestinese non mette la sua casa in una valigia, ma la nasconde nelle fiabe che racconta ai suoi figli, nel profumo del maklub che cucina, tra le trecce dei suoi capelli. Trasmette l'amore per la patria, come una madre che stringe la mano alla figlia, come un sacro testamento di generazione in generazione. Tutte dicono la stessa cosa. La casa non è più un mucchio di muri. La casa è dentro di me e ovunque io vada, porto con me la patria. Una donna palestinese ci insegna questo. La resistenza non è sempre gridare. A volte è vegliare sul sonno di un bambino. A volte è salvare una vita in mezzo alle difficoltà. A volte è non tacere una notizia a costo di morire da martire. E a volte è lasciare un ricamo volutamente incompiuto, perché la storia non è ancora finita. E quella storia vive non solo nelle persone, ma anche nella terra. Una donna porta con sé non solo la memoria, ma le radici di quella memoria che si estendono agli ulivi, che da secoli stanno nello stesso posto e che, anche se tagliati, germogliano di nuovo. Nel prossimo capitolo ci fermeremo sotto quegli alberi, perché alcune storie le raccontano le persone, ma altre invece si nascondono nella terra.

finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

0: La responsabile della politica estera dall'Unione Europea, Kaja Kallas, ha confermato che le sanzioni sono state approvate a seguito delle violenze contro i palestinesi.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Il primo ministro britannico Keir Starmer sta subendo crescenti pressioni all'interno del Partito Laburista, dopo che decine di parlamentari hanno chiesto le sue dimissioni o l'hanno esortato a fissare una data per le dimissioni. Il malcontento fa seguito ai deludenti risultati elettorali registrati in tutto il Regno Unito, con esponenti di spicco del partito che hanno espresso la loro insoddisfazione per una delle peggiori sconfitte subite dal partito laburista nelle elezioni locali della scorsa settimana. Il presidente Erdogan, i cambiamenti geopolitici evidenziano la necessità di rafforzare i legami tra la Turchia e l'Unione Europea. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che i recenti sviluppi regionali hanno messo in luce l'importanza geopolitica delle relazioni tra la Turchia e l'Unione Europea e ha sollecitato rapidi progressi nell'aggiornamento dell'Unione doganale nell'ambito del percorso della Turchia verso l'adesione all'Unione Europea. Ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con la regina Matilde del Belgio a Istanbul, dove hanno anche discusso dei rapporti bilaterali e di questioni regionali e globali. La guerra contro l'Iran condotta da Stati Uniti e Israele è costata agli americani oltre 37,4 miliardi di dollari in maggiori spese energetiche, secondo uno studio dalla Brown University. Il monitor Iran War Energy Cost Tracker, aggiornato in tempo reale, indica che dal 28 febbraio, dato di avvio delle operazioni militari, i cittadini statunitensi hanno sostenuto costi energetici aggiuntivi per oltre 37,4 miliardi di dollari, una cifra che continua a crescere di secondo in secondo. La quota maggiore riguarda il petrolio, con 20,41 miliardi di dollari, seguita dal diesel con circa 17 miliardi. Una famiglia americana media paga in più 285 dollari al mese tra benzina e gasolio. Il responsabile del progetto Jeff Colgan ha dichiarato: si tratta di un costo che grava direttamente sulle tasche dei consumatori americani. Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha accusato l'Unione Europea di antisemitismo dopo che il blocco ha imposto sanzioni contro coloni israeliani responsabili di violenze contro i palestinesi. In un post su X, Ben-Gvir ha scritto: aspettarsi che un'unione antisemita prenda una decisione morale è come aspettarsi che il sole sorga da ovest, aggiungendo che l'Unione Europea sta cercando di legare le mani a chi si difende. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto lunedì un accordo sulle nuove sanzioni, dopo che il cambio di governo in Ungheria ha posto fine a mesi di blocco. Per oggi le notizie del giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto e a presto.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Türkiye.
12: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
13: Юфлет Зъри и Тюркия.
14: Чели ши Туарчи Чешън по Амподиен Тай.
15: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
16: Да, да, Тюркия, Радио, да.
17: Хосуме Тюркия и Дайна.

Capitolo 19. Il cuore della storia. Una donna palestinese e la resistenza. Punto dopo punto. Ci sono persone che sono come la pietra angolare che sostiene una casa. Per quanto violenta possa essere la tempesta, sembrano incrollabili. Ma nessuno si chiede quante volte quella pietra angolare si è incrinata dentro. Nella storia della Palestina, quella pietra angolare è la donna. Quella donna che sta dritta davanti a una terra occupata, davanti a un muro crollato. In realtà non è un cumulo di macerie, ma una pietra angolare di una patria. Se questa storia non fosse stata portata sulle sue spalle, sarebbe rimasta incompiuta da tempo. Perché lei non è solo una madre, è una memoria, una fortezza, è il volto vivente della patria. Oggi guardiamo a quel cuore immenso che si estende dall'ombra degli ulivi alla luce bianca delle sale operatorie, dal telaio alla prima linea del campo di battaglia. Comprendere una donna palestinese bisogna prima guardare alle sue mani e alla sua voce. Quelle mani sono le stesse che hanno tenuto fino all'ultimo istante il pesante microfono, intriso di verità, di Shira Abu Akel, uccisa mentre era in servizio. E quella voce è la voce di quella donna forte che nell'oscurità che avvolgeva la piccola Hindi Rajab le ha offerto un respiro, un conforto dall'altra parte del telefono. Mentre fuori la morte imperversa, quella voce diventa un'armatura contro la paura di una bambina. Le stesse mani, mentre ricamano delicatamente rose su un tessuto di seta, quando serve montano la guardia alla vita di una sala operatoria. Quel medico, la cui mano non trema mentre estrae un proiettile da una ferita, in realtà non salva solo un corpo, ma lega il futuro di un popolo alla vita. Essere donna in Palestina significa unire la morbidezza della seta alla durezza dell'acciaio. Poi quella donna si siede davanti a un telaio, realizza il tetriz, ovvero il ricamo palestinese. Ogni volta che il lago penetra nel tessuto, un villaggio rinasce. Se guardate attentamente, ogni motivo su quel tessuto è in realtà una carta d'identità. La foglia di quercia di El Halil, il cipresso di casa, i fiori di Ramallah. Quella donna sa bene che anche se la terra viene occupata, la memoria vive nella trama di quel tessuto. In realtà, lei è una poetessa che ricama. Scrive la storia della patria non con le parole, ma con i fili.

A Gerusalemme, nel cortile della moschea di Al-Aqsa, si ode la voce solenne di una murabita, la donna di guardia che difende la moschea di Al-Aqsa con la sua sola presenza. Donne che difendono quel cortile sacro solo con la loro presenza, stendono il loro tappeto da preghiera come una fortezza. Sono le sentinelle della pietra e della storia. E a volte si leva un altro suono, un ululato. È il suono più pesante e più difficile da comprendere al mondo. Quando quel suono si leva, il tempo si ferma. Se una madre emette un ululato, come se accompagnasse il figlio caduto in martirio, non verso la terra ma verso il cielo. Lì la morte è stata sconfitta, l'occupazione è finita. Quell'ululato è un grido di libertà che soffoca il rumore di tutti i cumuli di ferro e dei jet nel cielo. È una sfida che dice: noi siamo qui. E non ce ne andremo. Questa storia non viene scritta solo nei territori occupati, ma in ogni angolo del mondo, da un attivista che parla della Palestina da un palco a Londra, fino a quella ragazza cresciuta in esilio in Cile, con il cuore pieno di nostalgia per la patria. Una donna palestinese non mette la sua casa in una valigia. Ma la nasconde nelle fiabe che racconta ai suoi figli, nel profumo del maklub che cucina, tra le trecce dei suoi capelli. Trasmette l'amore per la patria, come una madre che stringe la mano alla figlia, come un sacro testamento di generazione in generazione. Tutte dicono la stessa cosa. La casa non è più un mucchio di muri. La casa è dentro di me e ovunque io vada, porto con me la patria. Una donna palestinese ci insegna questo. La resistenza non è sempre gridare. A volte è vegliare sul sonno di un bambino. A volte è salvare una vita in mezzo alle difficoltà. A volte è non tacere una notizia a costo di morire da martire. E a volte è lasciare un ricamo volutamente incompiuto, perché la storia non è ancora finita. E quella storia vive non solo nelle persone, ma anche nella terra. Una donna porta con sé non solo la memoria, ma le radici di quella memoria che si estendono agli ulivi, che da secoli stanno nello stesso posto e che, anche se tagliati, germogliano di nuovo. Nel prossimo capitolo ci fermeremo sotto quegli alberi, perché alcune storie le raccontano le persone, ma altre invece si nascondono nella terra.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!